0: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.